Dicono che noi marinai abbiamo un amore in ogni porto. Questo capitano invece ha torto. Una, solo una è la mia amata. Vive nell'acqua la mia donna. Incagliata trovai la mia Madonna durante una notte come questa.